proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due!

0: vado a casa, va. Un momento, dimentichiamo il pesce. Dai, pesce, spiegaci. Parla tu.
1: He's jockeying.
0: Esatto.